0: Ça va, ça va, ça va, ça va. Après,
1: et questa notte.
2: Or fate cor,
0: di che segue. Adesso.

0: il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi!
1: La voix était très jeune comme couleur.
0: Giorgio Germont.